mi sentito è un amorevole divino. Grazie chiedo a te, divino, in questo giorno di grazia, prego per te, Amen.